Buongiorno a tutti, è sempre bello stare alla radio, insomma, dove praticamente io sono nato, no? Visto tutti gli anni che mi ritrovo davanti a questo microfono. Però oltre naturalmente a seguire Radio Canale Italia, Radio Vola, Mille Cuori, insomma, un po' le mie creature, voglio ricordarvi che la domenica sono in onda anche a New York, nella radio del caro amico e collega Attilio Carbone, Radio WGBB Long Island, New York, per Melodie Italiane, questo programma che racconta e fa sentire le melodie italiane più belle di sempre, che rimangono e sono rimaste nel cuore degli italiani, non solo gli italiani residenti in Italia, ma anche gli italiani che risiedono all'estero. Trasmissione seguita da milioni di ascoltatori, e allora che vanno dalle 15 alle 18, ora di New York, 21:24, ora italiana. La potete ascoltare in streaming sul sito di WGBB e quindi potete ascoltare live il programma. Io ho una piccola parte dove parlo della radio e soprattutto parlo delle melodie italiane che hanno un po' caratterizzato le nostre emittenti radiofoniche. Quindi, se vi va, vi aspetto e intanto vi auguro una buona giornata, come sempre.

Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.

italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'una di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

Gentile ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi con l'inno nazionale americano, in quanto il 4 luglio si celebrano 250 anni dalla Costituzione americana, che ha costituito quelle che sono oggi 50 stati degli Stati Uniti. 1776-2026, quindi tanti e tanti auguri di buon compleanno a questa meravigliosa grande nazione che ci ha accolti a tutti da ogni parte del mondo e ci ha dato la possibilità di realizzare il nostro sogno. Quindi America, da tutti noi, le melodie italiane, tanti e tanti auguri di buon compleanno. E vi ricordo che Melodie Italiane viene a voi per cortesia della Planetaria International, dal suo presidente emerito, il dottor professore Pasquale Nesti, cardiologo di Filadelfia, e dal settimo presidente, il dottor Saverio Nestico. Vi ricordo che siamo su Facebook, siamo su Internet e siamo su due frequenze libere, 1240 AM e 95.9 FM sul quadrante della vostra radio. E come di consueto, ogni domenica ci colleghiamo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. Oggi il dottor professore, lo scienziato Domenico Praticò, non è con noi perché si trova

andare per un congresso, quindi lo salutiamo cordialmente e sarà con noi domenica prossima. Intanto, prima di passare al primo brano, voglio salutare il carissimo amico Antonio Nesci, editore del quotidiano La Prima Pagina, che con la sua signora e la figlia Leonora ci stanno seguendo da Perugia. E diamo inizio alla trasmissione odierna. Abbiamo già ascoltato l'inno nazionale, ma adesso ascoltiamo con Sal da Vinci, Rossetto a Cappello.

చదువుతోంది మే కనీసం మాకు జీన చూసి అర్బారు చేత సంతోపే మీ తస్ప్రమోంతే l'amico Phil Primo delle radio italiane di New York che ci segue da Staten Island, grazie e buona domenica anche a te famiglia, carissimo Primo Phil, e un saluto da parte di Antonio Nesci, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, al mitico Brian. Antonio, sei solo tu? Ok. E adesso passiamo al prossimo brano e i Volo ci propongono Grande Amore, che Stefano Favorito lo vuole dedicare alla moglie Stella, quindi con i Volo Grande Amore.

0: Ecco, per la signora stella favorita da parte del marito Stefano, con il volo abbiamo ascoltato Grande Amore. E adesso siamo in collegamento con la signora Spigonardo, vicepresidente del chapter di Fedetari International di Delaware County. Buon pomeriggio, signora Spigonardo.
1: Buon pomeriggio, grazie a Tito per l'opportunità di parlare sulla radio oggi.
0: È sempre un piacere averla ai nostri microfoni. Allora, oggi di cosa ci vuole parlare? Naturalmente prima del chapter di Delaware County e poi altre informazioni da dare, vero?
1: Sì, sono onorata di parlare un po' del capitolo Fiditalia di Delaware County in Pennsylvania. Dunque, parlo un po' e se ci sono domande possiamo anche parlare con rispondere alle domande. Il Delaware County Chapter di Fiditalia International è una sezione locale fondata per promuovere e preservare il patrimonio culturale italiano nella Pennsylvania sud-orientale. Questa filiale fa parte della più ampia rete globale di Fiditalia International, un'organizzazione senza scopo di lucro nata a Filadelfia nel 1987. La missione principale del capitolo locale consiste nel mantenere vive le tradizioni e la lingua italiana all'interno della comunità della Contea di Delaware County attraverso una forte rete di volontari. Il gruppo accoglie sia immigrati italiani e prima generazione, sia italo-americani, desiderano di riconnettersi con le proprie radici. L'organizzazione si distingue per l'ampia gamma di attività culturale e sociale che organizza durante tutto l'anno. Tra questi spiccano gli eventi di networking come i celebri incontri di benefici denominati, uno è Mangia e Mingo, che uniscono le promozioni dell'azienda locale alla valorizzazione della cucina e del vino italiani. Il capitolo organizza anche eventi culinari, stagionali, feste e occasioni di aggregazione comunitaria per celebrare lo spirito e lo stile di vita della dolce vita. Inoltre collabora strettamente con la sede centrale di Filadelfia per facilitare l'accesso a lezioni di lingue e visite guidate al Museo della Storia delle Migrazioni Italiane, che è l'unico qui, è l'unico, mi sembra, negli Stati Uniti, ma l'unico qui in Pennsylvania. Un pilastro fondamentale del capitolo Delaware County è il sostegno concreto offerte alle nuove generazioni. L'associazione promuove attivamente programmi di borse di studio dedicate agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori membri del club. Queste iniziative non sono solamente forniscono un aiuto economico per il percorso educativo dei giovani, ma incentivano anche lo studio della lingua e della storia italiana. Investire sui giovani leaders permette di garantire che l'eredità degli antenati italiani continua a evolvere e a prosperare nel futuro. Il successo e la vitalità di questa sezione della Contea di Delaware County sono interamente guidati dal proprio consiglio direttivo e da volontari appassionati. Figure chiave guidano comitati specifici dedicati all'espansione dei membri, agli eventi ricreativi e alle discussioni culturali. In alto, il capitolo fa parte della colazione Ciao Delco, collaborando con altre organizzazioni italo-americane nel territorio per coordinare grandi manifestazioni pubbliche, consolidando il senso di identità e solidarietà della regione. Se desideri approfondire di l'attività di Italia International nella tua zona, fammelo sapere se ti interessa, perché può conoscere i dettagli per diventare membro e le requisite per le borse di studio, conoscere le date del prossimo evento culturale e di networking in Pennsylvania, e ricevere una tradizione e un'analisi di specifici comitati dell'organizzazione. Recentemente abbiamo avuto una riunione il 3 giugno, stiamo bene perché il tesoro arriverà di più di $5,000, possiamo richiedere un'estensione fiscale del 6% perché siamo un'organizzazione senza scopo di lucro. Adesso ci sono 77 membri, in cui 13 nuovi membri questo mese. Il gruppo di networking comunitario sono molto utile per acquistare nuove iscrizioni. Esperienza di vino e cena e buffet presso l'Overbrook Golf Club sarà mercoledì 8 luglio dalle 6 alle 20. Sarà una bellissima serata. Se vi trovate in Philadelphia, vicino a noi, Delaware County, mi fa tanto piacere se potete venire. Joe Di Cola, nuovo membro nominato chair di comitato soci, discute sull'attrazione di nuovi iscritti, i membri promuovono il nostro chapter all'interno delle loro reti di club, chiese eventi comunitari, mio marito Frank Spigonardo rimarrà membro del comitato soci e collaborerà con Joe per aggiungere i database, che non si finisce mai. Comitato Lingue e Cultura, Maria Disciutto, nuova membro, nominata nel Comitato Lingue e Cultura, aggiunge il comitato con me, Anna Maria Di Nardo e altri membri per muovere lezioni gratuite di lingue che sono stati già si chiama aperitivi e conversazione. Ogni terzo mercoledì del mese, con la prima che è stato il 17 giugno e la prossima sarà 15 luglio. Queste classi sono gratis e sono invitate tutte di partecipare. I membri internazionali, anche quelli domestici, anche persone che vogliono bene la lingua italiana, sono aperte a tutti. Discussione sul marketing and communication continua a portare avanti una grande campagna di iscrizione su social media, con volantini online dedicata al nostro chapter. Condivideremo i volantini all'interno delle nostre rete e sulla nostra piattaforma sociale. Cristina Rangers è una nuova membro, che è una bella giovane, un nuovo leader, ha assunto un ruolo guida nella promozione nel chapter su social media. Discussione sulle candidature alle borse di studio e sulle procedure. Ramona Fasula, il nostro presidente, ha inviato informazioni a tutti i membri. I membri nel consiglio direttivo del chapter effettueranno contatti personali con le famiglie che potrebbero avere figli idonei. Il chapter può offrire fino a 10 borse di studio. Il Comitato Lingua e Cultura esaminerà i candidati. Le domande definitive devono essere presentate entro non più tardi del 31 luglio alla casa madre. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili online Philitalia International website. Discussione su programmi e attività del prossimo autunno. Tra le proposte c'erano corsi di cucina, lingua e cultura, happy hour, picnic, eventi sportivi e spettacoli musicali. Discussione da Cavaliera Paola Bonavita Cole, che è una grande membro di Philitalia, tanti anni, è stata presidente, anche lei è chairperson di nostra gala annuale. La gala del Philitalia International sarà il 1 novembre di quest'anno. La prima riunione del comitato gala è stata il 16 giugno. Il capitolo del Delaware County e io personalmente faccio parte del comitato del gala. Il Philitalia International Gala è uno degli eventi più attesi della comunità italo-americana nella Greater Philadelphia e altro. Organizzata dall'Organizzazione Globale Philitalia International, questa serata annuale di gala riunisce membri, sostenitori e estimatori per celebrare le radici, la cultura e l'eredità italiana. È una tradizione che unisce le persone in un'atmosfera di orgoglio, condiviso e appartenenza. Durante l'evento, che spesso si tiene in rinomate location nella contea circostante come Overbrook Country Club, che fa parte del Delaware County Chapter, gli ospiti possono godere di una serata alle insegnate di cene raffinate, musica tradizionale, balle, opera. Il gala funge anche da momento fondamentale per riconoscere l'impegno di personalità di spicchio. Vengono infatti assegnati premi speciali. I leader della comunità studiosa, ci sono dei premi per Humanitarian Award, a Citizenship Award, a Leadership Award, and a Humanitarian Award. Queste persone studiose e filantropiche che hanno contribuito a fare la differenza. Un elemento centrale della serata è l'impegno beneficio culturale delle organizzazioni. I proventi del gala sostengono spesso i numerosi programmi culturali ed educativi di Filitalia International, tra cui borse di studio per studenti meritevoli e iniziative per preservare la lingua e la tradizione italiana nel mondo. Inoltre promuove la conoscenza della storia e del patrimonio sociale degli italiani e degli italo-americani. Partecipare al Filitalia International Gala offre molto più di un semplice evento mondano. Rappresenta una vera e propria immersione nell'eccellenza e nello spirito dell'italianità. Dalla celebrazione della cucina e da autori che esibono artistiche, queste serate speciali incarnano la generosità, la passione e i profondi legami familiari che da sempre definiscono la comunità italiana. Il capitolo del Orcanti ha inviato il nostro fondatore onorevole, il dottor Pasquale Nestico, che ha presentato un eccellente intervento sul suo libro Da Isco a Filadelfia, che racconta il suo percorso di vita e la sua carriera personale. La sua competenza della dieta mediterranea e anche la dieta intermittente e la sua dedicazione come umanitario e fondatore di Filitalia International. Tutto hanno apprezzato molto dottor Nestico, tutte le sue riflessioni e i suoi commenti ispiratori. Uno di questi commenti ispiratori, lui ha detto che la salute è la felicità. Il libro è disponibile per acquisto su Amazon.
0: Signora Spigonardo, se vuole salutare il dottor Nestico in ascolto e se vuole salutare anche i membri del suo chapter, lo faccia pure.
1: Sì, un grande saluto a dottor Pasquale Nestico, grazie per tutto quello che fai per Filitalia, sei veramente una persona eccezionale, anche tanti saluti a Cavaliera Paola Buona Vita Cola, un forte abbraccio per tutto quello che tu fai, non solamente per il nostro chapter, perché Paola è anche parte del Delaware County Chapter, ma lei è veramente una persona eccezionale che fa tanto per la gala, come ho già spiegato. E anche presidente, la nostra presidente di Delaware County Chapter, Ramona Fasula, e l'altra vicepresidente, Lauren Di Martino. E tanti saluti a tutti e sono così felice di essere parte di questo grande, grandissimo organizzazione che è stata veramente un parte della mia vita.
0: Io, signora, la ringrazio per questo suo bellissimo intervento e spero di sentirci presto. Va bene, grazie.
1: Sì. Grazie a Tilio, grazie alla stazione radio, grazie mille.
0: E suoi saluti mi associo anch'io. Ok, grazie a lei. Le auguro una buona serata.
1: Ah, buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie. Ecco, siamo stati in collegamento con la signora Spigonardo, vicepresidente del chapter di Filitalia di Delaware County. E adesso un saluto all'amica collega della radio, la signora Teresa Della Gatta, che ci sta seguendo da Long Island, Adesso ascoltiamo un brano con Sal da Vinci che porta per titolo Per sempre io e te, che la signorina, la bellissima signorina Eleonora Nesci vuole dedicare a mamma e papà. Ecco, ascoltiamo Sal da Vinci con Per sempre io e te.

0: E adesso siamo in collegamento con l'illustre professore, giornalista, scrittore e antropologo Pino Cinquegrana, il quale oggi ci parlerà del suo ultimo libro, L'oro verde. Buonasera professore Cinquegrana e benvenuto dopo tanto tempo, direi, a Melodie Italiane. È sempre un grande onore, un grande piacere averla ai nostri microfoni.
1: Un grande affettuoso saluto a te, a Tilio, a tutti i radioascoltatori. Buon pomeriggio dalle vostre parti, buona serata invece nell'area occidentale europea. Ho visto che è collegato anche il direttore di Prima Pagina, il grande amico Antonio Necci, a cui va anche il mio affettuoso saluto. E queste melodie italiane sono veramente delle ricchezze uniche per quanto riguarda l'italianità negli States, ma anche per quanto riguarda la sensibilità di tutti coloro che amano la musica italiana. Oggi siamo qui a parlare dell'oro verde del Mediterraneo. Quando mi dai l'ok racconterò un po' di storie.
0: Sì, ma prima ho qualche domanda per lei, professore. Allora, professore, oro verde, tutti pensano subito all'olio d'oliva, ma nel suo libro l'oro verde è solo l'olio o è anche la Calabria stessa, quella terra che ci fa ricchi anche se partiamo senza una lira in tasca? È un'altra domanda pure. Nel libro racconta storie di contadini e di ulive secolari. Ce n'è una che quando l'ha scritta si è dovuto fermare perché gli è venuto un nodo in gola?
1: È vero, è verissimo. Intanto la Calabria è una terra verde, non c'è uno spazio delle terre calabresi, le terre che hanno avuto la loro radice dalla cultura ellenica, dal mondo greco, che introduce in modo importante la pianta dell'ulivo, che viene considerata la pianta sacra. E quindi la Calabria è verde perché è il colore che ha sempre dato speranza come territorio di mezzo, come crocevia del mondo. Tutte le culture che dal nord hanno proseguito verso l'oriente hanno dovuto obbligatoriamente incrociarsi con uno dei porti calabresi, dall'area di Sibari all'area di Scilla, all'area di Reggio Calabria, all'area di Vibo Valentia Marina, da dove imbarcarsi e proseguire verso la Terra Santa, verso la Terra d'Oriente e a sua volta ritornare dalle aree orientali verso l'Occidente e da qui verso le terre imperiali di Spagna, di Francia, di Germania. Il nostro è un verde che ha sempre dato speranza, che ha sempre costruito l'opportunità di poter crescere qui o in un altro altrove. E il verde diventa anche uno dei tre colori della bandiera italiana, che nella sua identità proprio della simbologia del verde come naturalistico ambientale, il verde è anche il colore dell'orgoglio. Quindi parlare della Calabria significa parlare anche di una terra molto orgogliosa. Infatti anche molti giovani che si sono dovuti allontanare da questi luoghi meravigliosi di storie millenarie, al proprio ritorno hanno impiantato quello che hanno trovato nei loro territori, vigneti, uliveti, campi a coltivazione di pacco da seta. Oggi c'è una imprenditoria giovanile qui nelle cinque province di questa meravigliosa terra che si apre ai giovani che hanno questa nuova mentalità imprenditoriale e che diventano sempre più sul mercato europeo figure di primo piano anche rispetto a nazioni più mature, più vaccinate come la Francia, per esempio per il vino, ma quest'anno il vino di Zibibbo l'ha vinto come qualità internazionale un viticoltore dell'area dell'Angitola, di Francavilla-Angitola, e quindi siamo verde, ma questa è la terra dei mille colori, e quindi l'oro dello Zibibbo, il colore l'oro della cipolla di Tropea, tutto ha a che fare con un oro, l'oro rosso di diamante per quanto riguarda il peperoncino, l'oro bianco per quanto riguarda la tipologia delle farine antiche, citate persino nella Bibbia, che ancora oggi si coltivano e hanno dato nuova opportunità imprenditoriale un po' ovunque nella Calabria. Oggi parlare della Calabria è parlare insomma di diversi tipi di oro, bianco, rosso, verde, e all'interno di questo magnifico colore, ma anche di simbolo di regalità, oggi su questo si regge l'intero territorio calabrese, e questo nonostante tutto, perché è una delle terre che si sta riprendendo, in quanto i giovani stanno riacquistando vecchi trappeti, per esempio, e da questi vecchi trappeti stanno costruendo la nuova realtà del poter produrre e esportare quello che è la grandezza più ricercata del mondo, ovvero l'olio detto Evo, ovvero olio extravergine di oliva, che questo volume in 166 pagine con fotografie preziose e inedite, è un volume a forma di oltre 21x21 per quanto riguarda la sua forma editoriale, un volume tutto a colori con immagini che vanno dalla storiografia del sacro a quella della pertinenza, dove questi trappeti venivano costruiti fino all'Ottocento, quindi lungo i fiumi, perché con la forza idrica potevano muovere quelle che erano le pietre granitiche per macinare l'ulivo, e di conseguenza diventare quell'archeologia rurale che oggi è anche visto come musealità all'aperto, ma anche come pezzi di presse con le viti in legno che diventano espositive all'interno di musei della civiltà contadina, specialmente nelle aree dell'olio. Vorrei fare riferimento al territorio di Zagarise, per esempio nella provincia di Catanzaro, dove proprio come si arriva in questo borgo bellissimo, l'insegna ti dice benvenuti nella città dell'olio o benvenuti nella città delle acque, e quindi questa Zagarise porta la bontà dell'aria, la salubrità dell'aria, e qui pare si coltivi e si produce l'olio migliore di tutta Europa, proprio in questo borgo di 1300 anime. Poi c'è il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana di Monterosso, con le diverse sale artigianali all'interno di un palazzo antichissimo dell'Ottocento, che permette di entrare un po' nella storia baroniale delle nostre terre, delle nostre comunità, delle nostre contee, visitata persino dal re Borbone, e che trova in questo luogo la bellezza di una natura devastante, meravigliosa, e poi anche il paese di Vazzano, sempre nella provincia di Vibo Valentia, dove credo ci sia il museo dell'olio, riferito proprio all'olio, in quanto ci sono in esso esposti tutta la strumentistica che serviva per recuperare dalle presse l'olio, le misurazioni con le famose cannate, le cui misure a 2 litri, 6 litri, 12 litri dipendeva semplicemente dalla cultura popolare, della tradizione contadina di questi paesi. Quindi l'olio è diventato un museo, è diventato religiosità, è diventato ritualità. L'olio è, non dobbiamo perdere di vista che è l'elemento che dà forza, luce alla lampada, che non deve essere spenta mai nelle chiese, perché è la luce che rappresenta la presenza di Cristo in modo pertinente, permessivo ed eterno in questi luoghi sacri. Quindi in questo libro viene raccontato il sacro, viene raccontato il lavoro di uomini e donne che lavorano alla raccolta della drupa, di questo chicco più o meno piccolo, più o meno grande, che dà a secondo della tipologia che viene detta, la tipologia viene chiamata cultivar, a secondo della cultivar determina la bontà dell'olio, la tipologia per il suo uso, e poi naturalmente ci sono quelle che sono le qualità specifiche che devono essere obbligatoriamente prodotte a freddo, e il cui olio extravergine di oliva non c'è persona più esperta al mondo dell'illustre famoso professore Domenico Praticò, che attraverso gli studi del suo centro di ricerca a Filadelfia, alla Temple University, sta lavorando ed è in fase di produzione di quello che possiamo definire il farmaco per prevenire l'Alzheimer, per prevenire il Parkinson, per prevenire le malattie cardiopatiche, cardiodegenerative, ma anche per curare, prevenire l'ictus. Ora, dire dottore Praticò e dire olio extravergine di oliva significa aver trovato in natura quello che è l'elemento scienza farmacopea per dare speranza a tante persone che ormai in procinto di anzianità vivono un momento o più momenti non sempre gratificanti nella longevity, nel benessere, nella healthy life, e quindi ecco che questo nostro conterraneo, questo calabrese d'America, laureato in medicina a Roma, lì a Filadelfia ha fondato, trovato, scoperto, studiato quelle che sono le grandi opportunità che l'olio extravergine d'oliva ci permette di poter identificarlo come il liquido sacro dalla pianta sacra. Questo perché io lo identifico sacro dalla pianta sacra? Apro una parentesi, intanto la chiudo: il professore Praticò è anche colui che ha fatto la presentazione a questo volume, dando proprio tutta una serie di identificativi che vanno dal riconoscimento della pianta d'olivo come pianta di riconoscimento dell'UNESCO, a quello che è il liquido usato per le ricerche medico-scientifiche, e quindi introduce già il libro dalle prime pagine a saper guardare che oltre alla storia, oltre al mito, oltre al racconto popolare, alle tradizioni, al suo uso gastronomico, l'olio extravergine d'oliva va visto, va inquadrato in tutt'altra identità, ovvero in quello che possiamo definire il benessere della vita, che parte dalla storica funzione della dieta mediterranea che fu introdotta a Nicotera da Angel Keys, questo biologo americano che una volta del Minnesota, che una volta giunto da queste parti perché avevo tra i suoi allievi un giovane medico nicoterese, fece tutta una serie di osservazioni ai contadini del mare. Noi definiamo contadini del mare i pescatori, e quindi per questo scienziato degli anni 50 appariva molto strano il concetto che non soffrivano di diabete né tipo 1 né tipo 2, che non avevano malattie cardiovascolari, che non avevano problemi di colesterolo e trigliceridi. E allora nasce un progetto che si chiama The Seven Countries Project, e tende ad analizzare in queste 7 nazioni dove c'è maggiore problematiche di salute, dove invece queste problematiche non ci sono, proprio seguendo una certa piano alimentare, e di conseguenza una maggiore longevità. Questo diventerà una forza grandissima. Teniamo presente che Angel Keys è l'inventore della razione K, che veniva usata nella seconda guerra mondiale dai soldati americani, che individuava i nutrienti necessari per poter, una volta consumati, poter sentirsi sazi per diversissime ore. Ora, questa storia della dieta mediterranea è diventata attenzione scientifica dagli anni 60 in poi in tutte le università europee, e molti tra biologi, ricercatori alimentari e così via hanno cominciato a studiare le porzioni, le calorie e le necessarie farmacopee dell'elemento per poter avere un'opportunità di vivere in salute. Oggi ci sono tante tipologie di diete, ma nessuna al momento è quella che è riuscita a superare la bontà della dieta mediterranea. Perché insisto sulla dieta mediterranea? Perché ci sono alcuni capitoli all'interno di questo libro che vengono trattati proprio dal massimo dello specialista dello studio della dieta mediterranea, il suo presidente, che è Antonio Montuoro, il dottor Antonio Montuoro, intorno al quale lavorano e ricercano oncologi, cardiologi, biologi, ma anche antropologi e studiosi delle tradizioni della civiltà contadina per quanto riguarda lo studio e la tipologia del cibo nelle feste, durante le feste e nell'uso delle porzioni. Io stesso sono membro, componente del comitato scientifico della dieta mediterranea, mentre mia figlia, oltre ad essere anche lei nel comitato scientifico, in realtà è la portatrice, la divulgatrice nel mondo della dieta mediterranea, al punto che il centro di Nicotera, presieduto da Antonio Montuoro, l'ha voluta come ambasciatrice della dieta mediterranea e del mondo. Anche le sue tesi di laurea presso l'Università di Messina sono state tutte incentrate su studi, fenomeni, momenti curativi e quant'altro sui processi della nutriceutica all'interno della dieta mediterranea. Adesso lei sta lavorando sui piani oncologici per quanto riguarda la cura attraverso anche l'olio d'oliva e anche attraverso i suggerimenti del carissimo amico, illustre protagonista della storia dell'olio d'oliva, il professore Praticò, che per la fine di luglio avremo ospite nella nostra provincia di Vibo Valentia, dove riceverà intanto a Francavilla il premio internazionale Francavilla Città del Drago, che viene dato e riconosciuto solo a figure di elevata internazionalità, di figure importanti che hanno dato lustro alla calabresità nel campo medico-scientifico, nel campo giornalistico, nel campo della letteratura. E quindi quest'anno la figura eccellente che si svolgerà questa festa, questa manifestazione, il 2 agosto, sarà dato, consegnato allo scienziato calabro-americano Domenico Praticò. Sarà una serata, un pomeriggio intero fino a tarda notte dedicato tutto a lui, nonostante ci sono altri premiati, ma il pezzo forte è il dottore della Temple University, che tra l'altro come ricambio ci terrà una lezione magistrale sulle ultime ricerche attraverso l'olio extravergine d'oliva per quanto riguarda l'Alzheimer. Tutti sanno in America e in Italia, quanti in Europa, perché ormai con tutti i canali in cui viene invitato il dottore Praticò, compresa Canale Italia, una televisione seguitissima nella nazione italiana, ormai tutti conoscono l'identità del dottore Praticò. E quindi, oltre a ricevere questo premio, oltre ad essere accolto dai sindaci del territorio dell'Agitolano, già mi stanno premendo diversi medici ospedalieri che lo vogliono incontrare, lo vogliono conoscere. Monterosso gli vuole fare un'ospitalità particolare, non posso rivelare cosa perché dobbiamo fargli tutta una sorpresa. Entro il 12 di luglio gli comunicheremo la nomina ufficiale del perché viene assegnato a lui nel campo della medicina tutta una serie di riconoscimenti. Poi il resto glielo facciamo scoprire direttamente con il presidente del Centro Cultura e Tradizioni Calabrese, il dottor Franco Torchia, che proprio l'altro giorno gli è venuta meno la madre, a cui rinnovo anche attraverso i microfoni della tua radio, Attilio, le nostre più sentite condoglianze. E di conseguenza saremo io come responsabile alla cultura del premio, lui come presidente del centro e altri componenti del comitato scientifico, all'interno del quale fanno parte imprenditori, fanno parte illustri dottori del campo della medicina, fa parte il professore Ponga dell'università di Oldo d'Oliva della Spagna. Insomma, c'è tutto un gruppo che abbiamo finito tutti gli incontri e abbiamo qualche ritardo proprio per questo momento luttuoso che ha colpito il presidente. Dopodiché la prossima settimana ci attiveremo per mandare ufficialmente le comunicazioni delle persone che per l'edizione 2026 saranno insigniti da questo prestigioso premio. Il Drago prende questo nome perché Francavilla Agitola ha la forma del drago, ma il drago è anche simbolo della sapienza, della conoscenza, ma anche di colui che sa guardare oltre quelli che sono i campi della scienza, del sapere oltre, ma anche di coloro che diventano esempi, modelli di cambiamento. e quindi ecco, in tutto questo rientra anche il nostro amico Domenico Praticò, che è ormai qui da noi nell'Agitolano, e questo nome così familiare come se tutti l'avessero conosciuto. All'interno del libro c'è tutta una parte molto importante che si lega a metà strada tra la dieta mediterranea e la cura attraverso l'olio extravergine d'oliva delle cardiopatie. L'illustre cardiologo Soccorso Capomolla, direttore della Don Mottola Medical Center di Gravia, ha curato due capitoli di grande importanza, appunto su cosa, come e quali sono le caratteristiche necessarie dell'olio extravergine d'oliva per dare alle arterie, pulire le arterie, intervenire in modo medico-scientifico sul cuore in modo particolare, e mettere sempre il cuore in salute, mentre tutto uno studio a livello biologico e di quanto i fattori della nutriceutica dell'olio d'oliva sono fondamentali al benessere umano. E la parte dei due capitoli che sono stati affrontati dalla biologa delle Cinque Grana, mia figlia, che ormai da tempo lavora su quella che è la biologia oncologica. Insomma, a settembre noi faremo anche un convegno, uno con il comune di Vibo Valentia, dove la lavoreremo all'interno della settimana della cultura scientifica, dalla medicina medievale alla cura con le erbe alla dieta mediterranea. Tratteremo questo percorso con medici, oncologi, biologi e figure di primo piano a livello nazionale del mondo accademico in modo particolare. Io, avendo scritto 3 volumi sulla storia antropologica della medicina calabrese, tratterò l'aspetto antropologico della medicina e dei medici che portarono dalla medicina galenica alla medicina scientifica, alla medicina della farmacopea, perché Vibo Valentia è stata anche la terra dove si è affermato la figura di Jazzolini, il quale fu tra i medici che determinarono la scoperta della pressione sistolica e diastolica e fu uno dei componenti che determinò l'accusa di pazzia per Tommaso Campanella. Quindi la figura che gridò al mondo: io sono venuto al mondo per curare tre mali estremi, tiranne, desofisma e ipocrisia, anche perché quest'ultima, proprio l'ipocrisia, in alcuni ambienti è sempre e comunque viva. Oggi io la vivo come Tommaso Campanella. Tutto questo mio impegno a dare forza a un significato grande, quanto grande è l'onestà, la grandezza, la bellezza dell'oro.

dove i riconoscimenti avvengono, perché quando si lavora con impegno, con la ricerca d'archivio, con la ricerca a livello accademico, con la scienza di quelli che sono stati i padri, i grandi della storia scientifica, allora lì si trova l'identità, si trova l'armonia, si trova la piacevolezza del vivere insieme, altrimenti pensare che ognuno possa persino cambiare i destini degli altri, quella è tirannide, quella è ipocrisia, ma a mio modesto parere, perdone Mattilio, ma mi viene da sfogo, è anche un po' cazzonaggine. E ora, detto questo, poi abbiamo all'interno del libro anche un grandissimo studioso della farmacologia, il professore Vatrano dell'Università di Bari, che tratta appunto le tipologie del cultivar delle piante di ulivo, ma la scoperta delle scoperte che viene fortemente radicalizzata all'interno di questo meraviglioso volume è il cosiddetto albero senza identità, ovvero a San Gregorio di Pone, a pochissimi chilometri da Vibo Valentia, c'è una pianta di ulivo grandissima che non presenta nessuna similitudine con le tipologie di piante di ulivo che si coltivano in Calabria, e viene definita appunto una pianta senza identità. E allora rimane la domanda: ma è stata Atene e Poseidone che hanno nella loro sfida trovato ognuno la forza per dimostrare la loro sacralità, e quindi vinse Atena con la pianta d'ulivo? La Calabria era già una terra del grande mito, in cui l'ulivo, sacro agli dèi e sacro a Dio, era già presente in questa meravigliosa terra. Alla fine, oltre a queste domande, poniamo in essere due quesiti. Il primo a livello legislativo: le varie camere di commercio si sono riunite a partire dal 2023, queste camere di commercio determinano ogni anno a quanto deve andare l'olio, quant'è il prezzo dell'olio a secondo della tipologia dell'olio, a quanto è l'olio quindi come prezzo da vendere nel mondo, e in più c'è tutta un organigramma come riconoscere la pianta d'ulivo monumento, e per cui pianta da tutelare. Queste due regole, affinché ognuno possa partecipare, sono state pubblicate all'interno di questo libro, al fine di dare anche a tutti i comuni la possibilità di poter partecipare a queste normative regionali e entrare a far parte della grande famiglia che tutela questa meravigliosa pianta, che dal 2003 è considerata la pianta d'ulivo pianta a protezione dell'UNESCO. Un ultimo capitolo, che va a chiudere i 40 capitoli del libro, è dedicato alla leucolea. È una pianta che al contrario delle altre, che diventano verde e poi scure per essere ben raccolte e quindi portarle nei trappeti all'interno del libro, molto presente nei loro linguaggi museali, questa pianta, una volta che diventa verde, non prende il colore nero ma diventa bianca, come se fossero dei chicchi di neve. E questa è una pianta inodore, l'olio non ha nessun aroma, nessun profumo, viene usato l'olio di questa pianta insieme all'altra tipologia di olio, affinché nelle cucine non si produce cattivo odore di fritture e quant'altro. Quest'olio viene di solito raccolto, questo olivo reso appunto olio pregiato, e viene usato dei riti sacri per la consacrazione dell'olio santo nei momenti della morte, della nomina sacerdotale, delle cresime, e quindi l'olio dell'ulivo bianco in Calabria c'è nell'area del Crotonese, c'è in

0: qualche parte del Catanzarese e poi una buona parte dell'altro territorio di Montesanto, un piccolo borgo nel territorio di Macerata, dove ci sono degli alberi maestosi, giganteschi, che quando viene il periodo della maturazione di quest'olio è come se uno vedesse bench, un bellissimo mazzo di olive che a loro volta diventano di questo colore esattamente sacrale, come il colore bianco, no? E poi, come dire, all'interno del libro non poteva non esserci qualche chicchettina, qualche elemento a livello proprio della tradizione popolare, ovvero l'olio nei riti magici contro il malocchio, contro malattie popolari, la cura di, come dire, di poter lenire una parte fecale, e quindi ecco che l'olio a questo punto diventa anche rito, dove il suo senso sacro viene trasformato come potere magico in mano all'umano agire. Insomma, credo che avrò dimenticato ancora tant'altro e tant'altro ancora, che naturalmente è necessario che il lettore lo legga, lo rilegga, ma principalmente possa godere di queste pagine gigantesche, tutte a colore, dove donne raccolgono le olive e cantano di amore il proprio amato, il quale è sopra la pianta d'olivo che batte l'olive per cadere a terra e risponde all'amata la propria dichiarazione d'amore. Quindi olio, olivo, amore.
1: Professore, ritorniamo alla dieta mediterranea. Oggi tutti parlano diete, keto, vegana, proteica, ma la dieta mediterranea nostra è ancora la più forte, o l'abbiamo tradita con il cibo industriale? E cosa direbbe un ragazzo calabrese che a New York mangia solo hamburgers?
0: Oh, certo, la civiltà consumistica ha preso in un certo qual modo il sopravvento in quello che era la dieta povera, quella contadina, povera di grassi, povera in modo particolare di carboidrati, e quindi povera persino in termini di sapori. Ora, la scoperta del nuovo fast food, che permette di consumare carne sotto una produzione controllata e voluta e non in natura, secondo allevamenti di bestiame che seguono le regole della natura, ha fatto sì che i nostri giovani, e io nella scuola ne vedo tanti, tendono ad aumentare, diventare obesi, che se non si interviene subito proprio attraverso dei rapporti dietologici, il rischio è di acquisire giovanissimi diabete di tipo 2, di malattie neurologiche, di malattie cardiovascolari, di problemi in realtà molto problematiche, compreso anche il discorso che può portare alla morte. Quindi, quando si parla di dieta, la parola dieta in greco vuol dire stile di vita. Quindi noi, quando si dice dobbiamo iniziare una dieta per l'obesità, per il diabete, per il cuore, intendiamo dire bisogna iniziare uno stile di vita diverso da quello che si sta conducendo per poter ridare al proprio organismo, ridare salute, ridare vitalità e principalmente ridare quel senso di benessere e poter vivere secondo la bontà del proprio corpo. Ora, diverse diete, c'è la chetogenica, ce ne sono altre in modo alternativo, convinti di poter risolvere problemi che in realtà non sempre è facile se non vieni seguito in modo molto ma molto diretto da un medico di esperienza in queste tipologie di diete. Il dottor Longo, per esempio, è un caposcuola in merito a questo tipo di diete multiple, ma credo che anche per lui, ma per la maggior parte di tutti gli studiosi al mondo, la dieta mediterranea rimane la regina delle diete, perché quella che proviene da quelle che sono le diete di cultura ellenica, di cultura greca, sperimentata in millenni, analizzata per quanto riguarda lo studio medico-scientifico da oltre 200 anni, e quindi è come quel vaccino che ormai è così consolidato nel suo riconoscersi benessere che non trova la dieta mediterranea nessuno antagonista, va semplicemente regolarizzata, sempre anche seguita da un'attività fisica, è quella che va regolamentarizzata da biologi nutrizionisti, da medici nutrizionisti, da quelli che naturalmente vivono il senso del cibo come nuova condizione di vita per ridare benessere al corpo. Ed ecco perché noi parliamo anche di diete, volendo, della festa. Ci sono dei momenti come la Settimana Santa in cui non si possono mangiare determinate cose. Ecco, anche quello lo possiamo identificare come una dieta. La Chiesa dava persino delle regole su quando e su quanto si poteva mangiare e cosa si poteva mangiare in determinati periodi dell'anno ricadenti in alcune feste, magari dando più spazio in altre feste. Si può mangiare di più insalate durante il periodo delle trebbiature, ma non si possono mangiare insalate, per esempio, durante periodi di forma invernale, di periodo invernale in cui uno non fa nessun tipo di movimento. E anche in questo caso la scelta dei prodotti è quello che cambia la sostanza della dieta mediterranea. La dieta mediterranea può essere considerata ancora oggi la grande scienza del vivere sano? Sì, lo è assolutamente, lo è sicuramente, e tutto ciò che ormai è storiografia, studio scientifico e analisi di quelli che sono i nutriceutici che vengono analizzate all'interno della dieta mediterranea, lo hanno dimostrato prima, scientificamente lo dimostrano fortemente ancora oggi, ma alla grande. Dieta mediterranea, medicina per sempre.
1: Io, caro illustre professore Cinquegrana, chiudo facendole i complimenti per questo suo interessantissimo libro che ha scritto e per le informazioni che ci ha dato oggi a Melodie Italiane. E chiudo con tanti e tanti auguri di buon compleanno alla sua bellissima figlia, la dottoressa Adele Cinquegrana, che recentemente ha festeggiato il suo compleanno.
0: Il 24, giusto. Sì. Intanto io ti ringrazio per l'ospitalità nella tua trasmissione, per l'ospitalità in questa meravigliosa radio seguita nel mondo. Grazie, dieta mediterranea, da usare sempre è leggere il mio libro L'oro del Mediterraneo, L'oro verde del Mediterraneo, edizione Libri Italia Vibo Valencia, che l'anno prossimo nella edizione romana e nella edizione di Torino sarà il libro più gettonato a livello nazionale e internazionale.
1: Tanti complimenti e tanti auguri. Grazie a lei, professore Cinquecrana. Ecco, siamo stati in collegamento con il professore, scrittore, giornalista, antropologo, il professore Pino Cinquecrana da Maierato, in provincia di Vibo Valentia. E adesso vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni dalla WGBB 1240 AM e 95.9 FM. E voglio mandare un saluto, un ringraziamento perché ci seguono su Facebook al carissimo amico Paolo Motti che ci sta seguendo dal Messico e al signor Domenico Cannatelli che ci segue dall'Italia. E adesso ascoltiamo la rubrica del dottor Massimo Martire.
2: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.
3: Cari amici di Radio WGBB, ben trovati in una nuova puntata di Melodie Italiane. Sono Massimo Martire e come ogni domenica desidero ringraziare Attilio Carbone per l'ospitalità e per la passione con cui porta nelle case degli italiani d'America e degli amanti della nostra cultura la grande musica italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Iniziamo il nostro viaggio musicale oggi con tre brani che hanno lasciato il segno importante nella storia della canzone d'autore italiana. Sto parlando di Elisa, che lei ci riserva una splendida interpretazione di Almeno tu nell'universo, uno dei brani più amati della musica italiana. La canzone fu scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio e venne resa celebre da Mia Martini, che la presentò al Festival di Sanremo del 1989 ottenendo il premio della critica. La versione di Elisa ha saputo rendere omaggio all'originale con grande sensibilità e rispetto, facendo conoscere il brano anche alle nuove generazioni. Questa canzone era stata scritta molti anni prima del Festival di Sanremo, ma rimase nel cassetto per diverso tempo prima di trovare in Mia Martini l'interprete ideale. Oggi è considerata uno dei capolavori assoluti della musica italiana. E allora ascoltiamo la voce di Elisa con Almeno tu nell'universo.

Proseguiamo con la prossima canzone, che è Extraterrestre di Eugenio Finardi, pubblicata nel 1978 all'interno dell'album Blitz. Questa canzone è diventata uno dei simboli della musica italiana degli anni 70. Dietro il riferimento agli extraterrestri si nasconde in realtà il desiderio di evasione da una realtà percepita come soffocante e deludente. Il celebre ritornello Extraterrestre e Portami Via è entrato nell'immaginario collettivo e continua a essere cantato da generazioni diverse. Tra l'altro, proprio in questi giorni, insomma, si è tornato a parlare degli extraterrestri. E allora, se l'umanità è davvero pronta a ricevere un messaggio da una civiltà aliena, da questa domanda c'è naturalmente una risposta da parte di scienziati. L'International Academy of Astronautics, organizzazione che riunisce oltre 1000 scienziati provenienti da 97 paesi, ha pubblicato una serie di raccomandazioni ufficiali che spiegano cosa fare nel caso in cui venga rilevato un segnale riconducibile a una civiltà extraterrestre. Tra le indicazioni contenute nel documento, una particolare ha attirato l'attenzione del pubblico: se gli alieni dovessero contattare la Terra, nessuno dovrebbe rispondere immediatamente, come si fa oggi con i call center che ti chiamano a casa praticamente in ogni ora del giorno. Allora, c'è anche una curiosità legata però a questa canzone di Finardi, che ha sempre spiegato che il brano non parla realmente di UFO o alieni, ma rappresenta il bisogno umano di cercare un'alternativa, un luogo ideale dove ritrovare libertà e autenticità. Non so se ce l'avete voi o se è un luogo segreto, comunque pensateci. Intanto ascoltiamo questa bella canzone di Eugenio Finardi, Extraterrestre.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Il messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

Da una bella canzone a un'altra, il momento di Francesco De Gregori con la donna cannone. Eh sì, concludiamo questa nostra selezione musicale con questo pezzo di un grande cantautore, pubblicato nel 1983 nell'album La donna cannone. La canzone racconta una storia d'amore e libertà attraverso la figura simbolica di una donna del circo che sceglie di seguire il proprio destino. Il testo, ricco di immagini evocative, è considerato uno dei più belli mai scritti da De Gregori e continua a emozionare il pubblico a distanza di decenni. C'è una curiosità: molti hanno cercato di individuare una storia reale dietro il brano, ma De Gregori ha sempre preferito lasciare spazio all'interpretazione personale degli ascoltatori, contribuendo così al fascino e al mistero della canzone che adesso ci ascoltiamo tutti insieme.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso il cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò.

0: Siamo arrivati al termine di questa nuova puntata di Melodie Italiane, un grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito da Long Island, da New York e da ogni parte del mondo attraverso le frequenze e i canali di Radio WGBB. Un ringraziamento speciale ancora una volta ad Attilio Carbone per la sua cortese ospitalità e per il prezioso lavoro che svolge nella diffusione della cultura e della musica italiana. Da Massimo Martire è tutto, vi auguro una splendida settimana, vi do appuntamento domenica prossima con una nuova selezione di grandi canzoni italiane, nuove storie e tante emozioni da condividere insieme. A risentirci e buona domenica a tutti.
1: Grazie dottor Massimo Martire per questo suo intervento ogni domenica. E prima di passare all'approfondimento voglio mandare un saluto e un ringraziamento al dottor Giuseppe Prestia, al dottor Angelo Surace, sindaco del mio bellissimo paese Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria. Mi dispiace che non ho potuto rispondere al telefono perché sono in diretta, caro dottor Surace. E un saluto al nostro carissimo amico, l'avvocato dottor Domenico Nardo e famiglia che ci stanno seguendo da Vibo Valentia, cioè da Vibo Valentia. E a questo punto vorrei ricordare tre bellissime persone che sono venute a mancare recentemente. Parlo del professore Vito Monaca, direttore di Canale Italia TV, e della signora Torchia, la mamma del nostro carissimo amico e collaboratore, il professore Franco Torchia. Voglio ricordare anche la bellissima Rachele Nardo, figlia del nostro amico e carissimo amico Domenico Nardo. Quindi condoglianze al dottor Massimo Martire, grande amico fraterno del professore Monaca, allo staff tutto di Canale Italia TV e naturalmente alla famiglia Monaca. Condoglianze anche al professore Franco Torchia e famiglia, e condoglianze alla famiglia Domenico Nardo, e per Rachela, per il professore Monaca e per la signora Torchia. Abbiamo scelto un bellissimo brano di Céline Dion, Ave Maria. Ci ascoltano dal paradiso, quindi per voi, Ave Maria.

0: Ancora una volta sentite condoglianze da parte mia e da Melodie Italiane alle famiglie Monaca, Torchia e Nardo. E prima di passare all'approfondimento, voglio mandare un saluto alla signora Teresita Sangalang, non so da dove ci chiama, ma forse sarà dalle Filippine, se non sbaglio. E adesso ascoltiamo l'approfondimento condotto dal giornalista ed editore del quotidiano La Prima Pagina, Antonio Nesci.
1: Ale del 26 di giugno 2026 e come tutti i venerdì ci ritroviamo per il consueto approfondimento. È un appuntamento a carattere internazionale. Oggi in questa serata italiana ed europea siamo orfani di uno dei protagonisti di questo venerdì, che è Attilio Carbone, perché per 8 settimane purtroppo causa qualche acciacco di salute a 87 anni, bontà sua, avrà proprio combinazione in quella fascia oraria tra le 13 e le 15 di New York da fare delle piccole cure, quindi non potremo averlo con noi. Presto riavremo, spero, anche da Vancouver Augusto Oriani, che si è ristabilito. Lui è un po' più giovanotto, Augusto, però insomma anche lui ha avuto qualche acciacco. Tieniti ben curata invece, Liliana, perché non ti vogliamo perdere. Abbiamo in Argentina la professoressa Liliana Di Masi. Come estás, Liliana?
2: Buenas tardes, bien, muy bien, siempre un placer compartir los viernes.
1: E siamo lì, ricordiamo sempre che lì è frio, non fa caldo perché lì è inverno, quindi si sta benissimo in questo periodo.
2: Inverno, molto freddo. Oggi è 10 gradi, ma di freddo.
1: E quindi andiamo invece in Calabria e abbiamo da un lato Francesco Mannarino, eccolo qui, bel clima, sole pieno, ciao Francesco e buona serata.
3: Ciao a voi Antonio, saluti a tutti gli ascoltatori, ai video ascoltatori, a chi ti segue da tanto tempo, so che siete e siamo in tantissimi, quindi mi fa piacere collegarmi con te e con voi, con i tuoi graditi ospiti. Guarda il clima invece alle mie spalle, qui non ci sono 14 gradi, non fa freddo, fa invece tutt'altro, fa caldo, siamo in Calabria, veniteci a trovare qui da queste parti.
1: Tra
2: Sì.
1: l'altro siamo tutti diversamente calabresi perché io sono attualmente a Perugia e sono calabrese, tu sei a Rende e sei direttamente in Calabria. La nostra Liliana è calabrese d'origine, ma vive in Argentina per l'esattezza in Patagonia. E poi abbiamo la nostra protagonista di questo venerdì. L'approfondimento è incentrato su una donna straordinaria che ha vinto una scommessa da 35 anni, qualcosa di straordinario. Dottoressa Cremonese, dottoressa, buonasera.
4: Buonasera a tutti quanti voi, grazie per una straordinaria.
1: Straordinaria sì, perché allora, a leggere la stampa, lei ha ricevuto dei premi a carattere internazionale, uno dei più recenti nel 2024 a Bruxelles. E vediamo proprio qui una delle immagini che la raffigura in questo grande evento internazionale. Tutti questi premi, questi riconoscimenti sono legati alla sua attività, all'essere una delle eccellenze nel campo della procreazione medicalmente assistita. Lei ha realizzato un centro insieme al suo marito, dottor, ha realizzato un centro a Gioia Tauro. Come le è venuta l'idea, dottoressa, di investire in Calabria, in particolare a Gioia Tauro?
4: Tutto questo nasce per una storia che insomma è in Calabria. Lui era ginecologo, io sì, con una grande scommessa e grande fatica nasce il primo centro calabrese di procreazione medicalmente assistita. All'inizio non era mica facile perché ci guardavano un po' quasi quasi come maghi, è una cosa impossibile perché un 35 anni.
1: Sì, 35 anni fa erano altri tempi.
4: Semplice oggi per tutti, per Allora, ma tanti anni fa collegamento... era molto molto molto complicato.
1: Era molto complicato. Ma che tipo di complicazione hai incontrato 35 anni fa? Perché adesso, tra poco, proprio domenica, festeggerete questi 35 anni con un appuntamento a carattere europeo ed internazionale. Ecco, qual era la difficoltà principale dell'epoca?
4: La difficoltà principale era proprio un tanto si andava a fare, perché le persone non credevano tanto nella scienza, era la scienza molto nuova, perché primo bambino Louis Browning, provetta, nasce 45 anni fa, così era una scienza veramente ai arbori, era proprio la cosa nuova che in Calabria tanti non sapevano neanche di che cosa stiamo parlando. Poi non avevamo professionisti perché non esistevano le scuole, doveva venire gente dall'estero che già si occupava di questo, non erano strumenti che esistono oggi, non erano spazi, era tutto, all'inizio era molto complesso, ma era una grande sfida, ma ogni volta quando poi nasceva un bambino uno si prendeva coraggio e diceva andiamo avanti, perché... era bello proprio quello, dare la vita, aiutare loro, realizzare il loro sogno, accompagnare in quel sogno, quello era la nostra forza motore che ci portava avanti, perché non li nascondo che tante volte dicevo no, basta, non si può più.
1: Ecco, dottoressa, ma le posso fare una domanda? Ho capito bene, 45 anni fa, quindi non chissà quanto nasceva questo primo bambino, tra virgolette, in vitro, e voi invece siete da 35 anni attivi, praticamente siete dei pionieri, non solo in Calabria ma anche in Europa, immagino.
4: In Europa primi di tutti erano inglesi, che nasce questo bambina, Louis Brown 45 anni fa, poi nella Repubblica Ceca, da dove venivo io, era ex Cecoslovacchia, nasce il primo bambino con Gib 2 anni dopo, e poi in Italia c'erano professor Priamini in Bologna, professor... Sì. Non era messa male, ma in Calabria non c'era proprio nulla. Ognuno, se aveva bisogno di questo aiuto, se ne deve andare lontano da sua terra. Così abbiamo, per noi all'inizio è stata come una scommessa, perché veramente era un impegno abbastanza importante, ma non importante tanto dal punto di vista faticoso, economico, ma di una sfida a convincere la gente che la scienza è veramente è una cosa che può andare, che può funzionare, perché non, all'inizio gente non credeva, non capiva.
1: Più che altro sì, dottoressa, probabilmente non capiva l'importanza di quello che stava succedendo, un po' come quando ci sono tante cose nuove. Francesco, sì, tu l'hai visitato questo centro, che impressione ti ha fatto? Hai quindi una testimonianza diretta?
3: Certo, sì, Antonio. Io l'ho visitato più volte, ho avuto l'onore e il privilegio di coordinargli un po' l'ufficio stampa negli ultimi mesi. In realtà del centro l'ho scoperto per caso, mi sono innamorato di questa bella, bellissima realtà italiana, non solo calabrese, ho cercato di raccontarla in lungo e largo, compresa anche questa bellissima trasmissione oggi. L'ho visitata, è la vera scommessa che secondo me era quella di 35 anni fa, ma che è ancora quella di oggi, se posso permettermi ed aggiungere qualcosa in più rispetto alla dottoressa Cremolese. Sapete qual è? È quella che appunto non tutti conoscono la realtà che c'è a Gioia Tauro ed in Calabria. Proprio, e io penso di essere un addetto ai lavori abbastanza presente sul territorio calabrese, non solo. E quando qualche tempo fa ho scoperto appunto per caso questa struttura, l'ho visitata e mi ha fatto vedere un po' di cose la dottoressa Cremolese, io sono rimasto per primo io sorpreso. Stessa cosa è secondo me i calabresi e gli italiani non tutti conoscono quello che realmente c'è in questa struttura. Parlarne è bene, parlarne spesso fa benissimo, ma io consiglio sempre di fare una passeggiata, anche perché non c'è soltanto la struttura sanitaria, è tutto un insieme, tutto un gruppo che funziona lì a Gioia Tauro, e quindi farsi una passeggiata io penso che ne vale la pena per chiunque, perché si può rendere conto personalmente di quello che è una grande infrastruttura, quella che è di una grande risorsa per il paese. Si parla sempre, purtroppo e con ragione, di denatalità. Se si può regalare chissà un sogno a qualche giovane coppia, anche non solo qualche giovane coppia, Gioia Tauro potrebbe essere il posto giusto, e non lo faccio per mera pubblicità, me ne guarderei bene, ma lo faccio per cognizione di causa e con numeri alla mano. Numeri che, se vuoi, Antonio, possiamo notarti qui in trasmissione.
1: Per fare proprio questa domanda, e poi ritorniamo alla dottoressa, e poi andiamo anche in Argentina, perché mi sono documentato in queste ore. E la procreazione medicalmente assistita in Argentina è all'avanguardia, e c'è un tema proprio sulla procreazione medicalmente assistita molto importante, perché il dibattito è ancora in corso. Dottoressa Cremonese, ma è vero che sono nati 4.000 bambini da quel lontano degli anni 90, da quando avete iniziato l'attività Giulia Tauro?
4: 1900, già siamo a Rile Odini, sono tanti. Abbiamo aiutato a regalare questo sogno a tante famiglie. Questa è la cosa bellissima, perché oggi, come diceva Francesco, la denatalità è un problema mondiale. Italia, tutti quanti, oggi non esiste un paese che non ha problemi con denatalità, perché i figli si fanno tardi, si fanno sempre di meno, e quando uno ha desiderio di diventare genitore tante volte diventa complicato.
1: E appunto quando diventa complicato la questione,
4: e bisogna aiuto di centri,
1: la questione diventa proprio un fattore diciamo anche di età. Ci sono i primi saluti, Luca Di Pasquale. Ancora c'è un altro saluto che stiamo facendo, Siria Scandura. Allora, io vi vorrei proprio fare raccontare direttamente da Silvia Liliana Di Masi, qui detta comunemente per noi affettuosamente Lilli, ma in Argentina è vero che ci sono dei centri avanzati per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita?
2: Sì, è un campo molto lejano a lo mio, no? Pero sí, está muy avanzado, y no solo la fecundación, digamos, ya para tener un hijo, sino mucho el resguardo de óvulos. Es muchísima la gente que lo hace. Y bueno, me voy a permitir, Antonio, felicitarla a la doctoresa, porque me emociona especialmente, porque toca mi historia personal. Yo me casé, no tuve hijos, y hace 37 años exactamente, 38, estuvimos mucho tiempo con mi marido tratando de resolver esta situación. Acá en la Argentina, adoptar, no sé cómo se dice adoptar. En italiano,
4: adoptar.
2: Es muy, muy difícil, muy difícil. Yo ya me casé con 30 años. Así que bueno, no lo pudimos resolver ni desde la adopción ni desde una fecundación asistida, porque acá en la zona eran muy pocos los casos que había, muy pocos los médicos, era solo un centro en toda la Patagonia que atendía. Y después, bueno, no es solo el médico y la confianza en que uno pueda tener en el médico, sino también empieza a tener un poco. En ese momento era muy importante poder económicamente resolver esta situación. Así que yo le agradezco, la felicito, porque esas 4.800 familias deben ser muy felices y poder realizar el sueño de formar una familia. Cuando yo me casé, a mi marido, a de novio, le dije: mirá que yo quiero tener 6 hijos. Estaba advertido que iban a ser 6 hijos. Y me dijo: muy bien, yo también quiero tener 6. Bueno, la vida nos llevó por otro lugar. No sé, yo me realicé profesionalmente, me dediqué mucho al trabajo y sobrellevamos esto bien. No fue un problema, pero es muy... Para mí es impactante saber que hay un centro en Calabria que ya resolvió este problema y le dio felicidad a más de 4.800 familias. Realmente estoy haciendo mucho esfuerzo por no emocionarme, pero bueno, surge desde lo más profundo de mi corazón las gracias y las felicitaciones y toda mi admiración.
1: Lilli, tu hai insegnato per oltre 40 anni, ancora collabori con l'Università del Comahue, quindi alla fine tutti gli studenti universitari che hai formato sono come tuoi figli. Ne hai avuti migliaia di figli.
2: Claro, sì. Tengo, o sea, jóvenes che mi dicen tía, no sé, decenas, porque he sido la tía de todos después. Pero bueno, son otra forma de vivir. Yo lo agradezco porque si bien fue un sueño no cumplido, yo tengo una hermana gemela. Los hijos de mi hermana fueron como mis hijos, lo son hoy como mis hijos, sus nietos como mis nietos. Y bueno, uno se va formando, pero no es lo que uno soñó, no es lo que desde casa quisimos. Mi papá siempre estuvo muy preocupado por esto, y bueno, no, la verdad no lo pudimos resolver, digamos, con un hijo, pero bueno, uno va armándose la vida igual, ¿no? Pero sí, he tenido, o sea, muchos alumnos que han sido... Bueno, yo empecé muy jovencita, ¿no? De casi a la misma edad que ellos, pero después, cuando ya tenía una diferencia de edad, tengo muchísimas relaciones que hoy mantengo todavía de chicos que han sido mis alumnos y que seguimos manteniéndonos, y siempre uno es un referente, ¿no?
1: Ecco, dottoressa, a sentire questa storia, ovviamente Liliana, per chi la conosce da settimane, parla in spagnolo, si trova in Argentina, ma comprende benissimo l'italiano. A sentire questa storia, il suo spagnolo è abbastanza comprensibile. La vita, donare la vita, portare gioia nelle famiglie è qualcosa che ripaga 100 volte di più il lavoro che avete fatto. È una sorta di missione la vostra. Lì si sente mamma 4.800 volte?
4: Intanto ringrazio signora Lilli per complimenti che mi ha fatto. È una missione, come dici, è veramente così, perché come dicevo all'inizio non era facile, tante volte veramente era come lottare contro mulini di vento all'inizio, gente che a posto di essere felice si nascondeva, non ci salutava, era veramente complicato. Oggi mi sento la mamma di tante volte. Che ci sono pazienti, quando riescono, per noi, per loro, noi siamo qualcosa più grande, divino, quasi che tutti i figli sarebbero nostri. Effettivamente è una cosa molto bella, perché dietro tutto questo non è solo la scienza, non sono solo esami, ma dietro tutto questo ci sono le persone, ci sono le vite umane, ci sono le disperazioni delle coppie, perché purtroppo ottenere un bimbo tante volte non è semplice, come diceva Lilli, pure un'adozione è missione impossibile, tante volte persone non sanno, pensano che possono aspettare, vanno, perdono tempo, perdono soldi, perdono le speranze. Così noi abbiamo cercato di dargli una cosa più umanizzata, più dargli una specie di accompagnamento. Nel 2009, per questo siamo stati pure premiati, perché nel 2009 abbiamo inserito primi in Europa psicoterapeuta nel nostro percorso, per proprio accompagnarli, dargli una mano, aiutarli, perché tante volte erano tante sofferenze. Ogni insuccesso era come un lutto, era come una perdita di qualcosa.
5: Presentarti l'ambiente dedicato al momento così, più emozionante della PMA, l'Embryo Trans.
4: Qualcosina di più, poi creare ambiente più confortevole, meno medico, meno traumatico. E mi sento veramente che è una missione che mi fa stare bene, perché questa terra tante volte è dura, ma io penso che merita tanto, perché non è giusto che uno per ottenere qualcosa se ne deve spostare. Così veramente mi sento orgogliosa a dare qualcosa.
0: Come dispiace, abbiamo un problema tecnico, come dice Brian, quindi ci dobbiamo fermare qui con l'approfondimento, mi dispiace sinceramente, ma fra qualche minuto ci metteremo in comunicazione con il giornalista editore del quotidiano La Prima Pagina, Antonio Nesci. Speriamo di poter continuare la prossima settimana su questo argomento, che è molto molto importante.

0: Speriamo di poter continuare la prossima settimana su questo argomento che è molto molto importante. Intanto saluto la professoressa, il giornalista Mannarino, la dottoressa e saluto anche la mia carissima nipote Patrizia Pote che ci segue da Messina. Adesso vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E vi ricordo che Melodie Italiane viene a voi per cortesia della Pelitalia International. Intanto il 4 luglio è festa. Attenzione quando guidate perché il traffico sarà veramente caotico, quindi godetevi questa bella festa perché è il compleanno di questa nostra grande nazione che sono gli Stati Uniti d'America. 250 anni di libertà e benessere per tutti noi che siamo venuti in questa meravigliosa terra. Ecco, stiamo cercando di metterci in contatto con il giornalista Antonio Nesci. Nidoc? Brian mi dice di continuare a parlare, quindi fra poco, dopo il giornalista Nesci, avremo per qualche minuto Pina e poi alle 17.30 avremo, come ogni domenica, il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia. E quindi state in ascolto. Enoch?
1: It's ringing, ringing.
0: It's ringing?
1: Ringing,
0: Ok.
1: ringing. Ciao, mi che c'ho l'interruttore perché insomma, io dico che mi chiamo.
0: Brian è bravissimo. Lui fa le telefonate. Sì, ci siamo? Ecco, siamo in diretta adesso con il giornalista Antonio Nesci, editore del quotidiano La Prima Pagina. Buonasera, carissimo Antonio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori e grazie come di consueto per questa telefonata immancabile la domenica che fa compagnia, fa allegria e grazie per questo tuo programma, queste melodie italiane. Grazie anche perché ho sentito che hai proposto un tema interessante, quello della nuova problematica attuale che è quella dei nuovi nati, che è un po' un problema generale, perché si fanno meno figli e si riesce sempre meno a fare figli, è un qualcosa di un po' di singolare a pensarci, no? Perché soprattutto noi che siamo italiani, anche quelli che siete emigrati negli Stati Uniti d'America, avete fatto tanti figli, no? Insomma, un figlio, due, tre, famiglie numerose, adesso siamo col problema, insomma, delle famiglie che si riducono sempre di più, c'è chi non riesce ad avere figli, c'è chi ne ha uno solo, chi non ne ha per niente, insomma, è cambiata parecchio anche la società. Immagino che anche negli Stati Uniti ci sia questa problematica, Tilio.
0: Sì, infatti leggevo tempo fa su un giornale che gli americani non vogliono più di un figlio. Siamo come la Cina alcuni anni fa che potevano avere solo un figlio, ma per l'Italia è un gran problema perché la percentualità dei vecchi è altissima, quindi fra 50 anni chissà quante italiani
2: Appunto,
0: resteranno.
2: sarà proprio quello il discorso che si invecchia, un paese che invecchia, ma un po' il mondo intero, perché c'è anche il Giappone e tanti altri paesi, diciamo, più avanzati, più evoluti che invecchiano, l'anagrafica è quella, poi insomma si passa sempre a miglior vita, si spera sempre il più tardi possibile, però poi non c'è la sostituzione e quindi non si va avanti, insomma andrà a decrescere la popolazione, questo è il dato. Però volevo approfittare, perché mentre stavo tra una cosa e un'altra, stavo ascoltando la trasmissione, stavo anche dando un occhio ad un film che stavano trasmettendo qui in Italia, che è Hitch, dove

0: C'è Will Smith tra i protagonisti, sicuramente come attore lo conosci. E questo film è del 2005 e mi ha colpito perché in una scena facevano vedere Ellis Island. E mi sono messo a cercare, pensando a te e al fatto che è 70 anni che sei arrivato negli Stati Uniti d'America, e mi è venuto in mente anche poi ascoltando il professor Pino Cinquegrana che mi parlava di questa isola, insomma, dove arrivavano tutte le nazionalità, e poi era diciamo, dove c'è adesso c'è proprio un museo, se non
1: Sì,
0: sbaglio, giusto,
1: sì,
0: ad
1: sì.
0: Ellis Island sull'immigrazione. E sono andato a cercare, però poi mi sono reso conto che Attilio Carbone non c'è, o meglio, c'è un altro Attilio Carbone che arrivò negli Stati Uniti nel 1948 e passò da lì, e di altri Attilio Carbone non ci sono. Quindi tu poi immagino che sei arrivato nel 1956, se non erro, e quindi tu non sei in quell'elenco di persone
1: No.
0: che è pubblico, tra l'altro, ce ne sono migliaia, migliaia, migliaia.
1: Sì, infatti credo nel 1953 hanno smesso di... O
0: Novembre 1954 ho verificato, perché
1: 54.
0: poi mi ha incuriosito la cosa, è stato
1: Sì.
0: completamente chiuso e è stato praticamente trasformato poi in un museo dell'immigrazione, quindi non è più arrivato nessuno lì.
1: No, è un bellissimo museo, io l'ho visitato più di una volta. E tu li vedi le valigie di cartone, ci sono tante tante cose, però c'è un computer pure che tu puoi trovare i nomi dei tuoi antenati che sono venuti qui nell'Ottocento e lì ho visto anche il nome di mio nonno Francesco Spanò. Siccome veniva
0: Ah,
1: da
0: ecco.
1: Cosoleto hanno scritto Francesco Cosoleto Spanò, però
0: Ah,
1: sì.
0: ecco, perché infatti c'è il fatto delle chiavi esatte, il match esatto di ricerca.
1: Sì.
0: Ho visto che è straordinario, tra l'altro, quest'archivio digitale, perché c'è la ricerca esatta per la provenienza della città e quant'altro. E poi mi ha incuriosito, perché appunto è davvero straordinario pensare che il nome di migliaia di persone, non solo italiani, perché l'immigrazione negli Stati Uniti è stata di tantissime nazionalità, vengono appunto censite in questo museo straordinario, in questo archivio immenso che raccoglie tante storie di tante persone, ecco, appunto, tanti parenti, tante cose. Poi tante volte, insomma, ecco, chissà quante persone l'hanno consultato e chissà quante storie ci sono, magari anche di persone che sono all'ascolto, che hanno un parente, qualcuno che è passato da lì, da questa isola. Era il passaggio obbligato fino agli anni 50, quindi insomma dei bei ricordi per tanti, insomma, che sono arrivati e hanno trovato una nuova prospettiva in questa terra che sono gli Stati Uniti d'America.
1: E ci sono,
0: Quindi
1: dimmi, no,
0: no, prego, prego, prego.
1: stavo dicendo che ci sono tutte le informazioni di ogni persona che è andata attraverso Ellis Island. Mio nonno, per esempio, è venuto qui nell'84, 1884, e ha lavorato anche alla costruzione del Brooklyn Bridge. Me lo diceva sempre, e guarda, sono 70 anni che sono in America, mai ho attraversato quel ponte con la macchina, ma mi sono proposto di farlo il più presto possibile, perché mio nonno ci ha lavorato lì. E poi ci sono delle mura di metallo con tutti i nomi, ognuno di noi che ha voluto avere il proprio nome scritto lì in quel muro, abbiamo dovuto pagare $100 a persona e hanno incluso, per esempio tu vai lì nel muro, vedi il mio nome, quello di mia sorella Pina, di mio padre, di mio fratello Franco e di mia sorella Esther, sono scritti lì, sono migliaia e migliaia di nomi perché tutti vogliamo che il nostro nome sia lì. È una bella
0: È un
1: cosa.
0: po' come la scalinata che c'è qui ad Assisi, perché io vi rispondo da Perugia. Ad Assisi c'è una scalinata immensa che porta verso il santuario, e ci sono i nomi di tanti pellegrini. Ce ne sono tantissimi con la scritta N yogurt, come New York sarà, perché sono tutti nomi anche molti americani, e c'è questa scalinata immensa, sono tutti i gradini, e in ogni gradino c'è l'anno di visita, e ce ne sono datati, tantissime, quindi sono cose storiche, un po' come nei banchi delle chiese, almeno una volta c'erano i banchi, tu sì. gli potevi mettere il nome, almeno in Italia ancora forse qualcosa c'è del genere, trovi il nome della famiglia che l'ha donato con la composizione, sono cose straordinarie a pensarci. No, mi è venuto sì, proprio in mente, perché sentivo Pino, stavo guardando questo film in combinazione, mi è apparsa questa scena su questo Ellis Island ed è straordinario come poi le associazioni di idee ti portino a vivere, insomma, a rivivere delle situazioni, a pensarci, no? Anche perché è difficile immaginare, per chi non l'ha vissuto, è difficile comprendere quella che è stata la vostra emigrazione, il vostro percorso, le vostre storie, insomma, la tua, di tantissimi italiani che sono approdati negli Stati Uniti, che sono approdati in Canada, ovunque nel mondo, perché siete davvero tantissimi che rappresentate questa Italia. Intanto ho visto anche la partita, tra una cosa e un'altra, la prima del mondiale dei sedicesimi, è passato il Canada, sai, vedi?
1: Sì.
0: Il Canada è andato avanti, adesso tocca agli Stati Uniti fare la sua parte, mi sa che potrebbe essere una bella sorpresa anche gli Stati Uniti
1: sì, mondiale. Io ieri sera non avevo sonno, perché sai, non dormo tanto per qualche problema alla gamba. E ho guardato la partita Argentina, era una nazione africana, non mi ricordo quale ora.
0: Ah, neanche io, perché non è che sì. Guardo, stavo aspettando la telefonata e ti dico la sincera verità, mi intrattenevo facendo un po' di zapping e ascoltando, quindi no, non ho visto molto il calcio, ho visto soltanto gli ultimi istanti di questa partita del Canada, anche perché purtroppo noi non abbiamo l'Italia da tanti anni oramai a questo sì. Mondiale, e almeno per me ha perso di interesse, erano le notti magiche degli anni 90 quando si vedeva il calcio, l'ultimo mondiale vittorioso quel 2006, quindi però gli Stati Uniti so che pare che insomma potrebbero andare avanti, il Canada ci è andato, in una delle nazionali che ha organizzato questo mondiale insieme al Messico, quindi insomma è un successo, mi pare che qualche partita la stiano disputando vicino a casa tua, vicino a Long Island.
1: Sì, nel New Jersey, proprio vicino al, appena attraversato il ponte Washington, George Washington Bridge.
0: E quindi mi sa che qualcuno la dovrà andare a vedere.
1: No, non vado, no. Non mi attira quest'anno. Se ci fosse l'Italia, sì, ci andrei volando. È vicino al Bronx, dall'altro lato del Bronx, quasi di fronte al Bronx. C'è un grande stadio lì.
0: Chissà se Brian è tifoso di calcio, tifoso degli Stati Uniti, se c'è andato a qualche partita, chissà.
1: No,
0: Brian.
1: No, gli ho domandato, non è andato.
0: Male, male. Non gli piace il calcio, il football?
1: Antonio is talking to you. He wants to know if you like soccer and if you saw any games. No? No, dice che non gli piace, non è andata bene.
0: Ah, male, male, male. Devi italianizzarlo anche in questo, devi fargli vedere le partite del Napoli, dai.
1: Ah, le partite del Napoli gliele farò vedere, ma il mondiale no. E poi
0: gli devi regalare pure una maglietta del Napoli. Insomma, visto che sei tifoso del Napoli,
1: speriamo di regalargli una maglietta di qualche squadra nostra calabrese, che è meglio ancora.
0: Ah, la regina magari.
1: Ma anche il Catanzaro, il Crotone,
0: quello che preferisci, Cosenza.
1: Sì.
0: Insomma, veramente sì, abbiamo sorriso un po', ti ringrazio, perché è veramente piacevole ascoltarti e ascoltare la tua trasmissione, che oramai è una compagnia perenne in queste domeniche, adesso in queste calde domeniche qui in Europa abbiamo questo caldo veramente forte, lo stiamo percependo tantissimo e non si dorme neanche più la notte dal caldo, quindi sì. è piacevole la tua compagnia, la musica, l'intrattenimento, i tuoi ospiti, veramente complimenti per questa trasmissione, mi raccomando, qui ti aspettiamo in Italia, hai promesso.
1: Intanto,
0: hai promesso.
1: Sì, verrò, dato che stiamo parlando tutti e due, vogliamo rinnovare le condoglianze per il professore Vito Monaca, per la signora
0: La mamma di Franco Tocchi, dello storico, sì, Tocchi, purtroppo sì. Due lutti, sì, che hanno colpito insomma delle persone care, in particolare Massimo, martire di Canale Italia. Ha trascorso 40 anni di amicizia e di lavoro a fianco del professor Vito Monaco, che era proprio un insegnante di scuola, che ha lasciato la scuola per dedicarsi al mondo dell'informazione, quindi una persona straordinaria. Io non ho avuto il piacere in questo anno e dispari che conosco Massimo, conosco nel senso come contatti giornalistici, mai di avere l'opportunità di parlare con il professor Monaco, però dai racconti di Massimo traspare tutta l'umanità di questa persona, che tra l'altro è venuta a mancare giovanissima, perché ho 81 anni, negli ultimi tempi non stava molto bene e all'improvviso, dopo poche settimane si era ammalato, non c'è più. È stato un pomeriggio terribile, è arrivata la notizia ed era letteralmente in lacrime Massimo, proprio perché aveva perso un pezzo insomma di amicizia, più che un collega, più che un direttore, tra l'altro giovanissimo, 81 anni, lui comunque conduceva le trasmissioni, ultimamente è un po' assente per via della malattia, però insomma era una persona amatissima, stimatissima, ne ha parlato la RAI di questa scomparsa, ne hanno parlato i giornali nazionali, il Corriere, la Repubblica, qui in Italia insomma è stata una notizia abbastanza eclatante. I funerali sono stati tenuti giusto nella giornata di ieri ad Abbano Terme. Lui tra l'altro, Vito Monaco, era meridionale come noi, in particolare era pugliese d'origine, sì. Pugliese come lo stesso anche Massimo, te lo svelo se non lo sapessi, Massimo sì, ha sì. Radici d'origine pugliese, quindi sì. Anche lui è meridionale. E poi la mamma di Franco, insomma, è venuta a mancare, la signora Torchia, quindi la mamma di Franco, dello storico, che vive tra Francavilla Angitola e Roma, è veramente un grande dolore. Ci sono stati chi giù in Calabria, ci sono stati anche Domenico Nardo, che saluto, c'è stato il funerale, tanti altri amici, il professore Pino Cinquegrano e quant'altro, insomma, sono stati materialmente presenti alle esequie, si trovavano direttamente in Calabria, quindi era il minimo essere presenti, quindi condoglianze ad entrambi, insomma, ci hanno colpito questi due lutti, purtroppo la vita è inclemente e non si sa mai quello che ci riserva.
1: È vero, io l'ho ricordata a tutte e tre, ho ricordato anche la bellissima Rachele, la figlia del nostro carissimo amico Domenico Nardo, quindi...
0: Lì è una ferita aperta, difficile da rimarginare, lì è un'altra storia, è troppo sì, giovane sì. Quella ragazza che è venuta a mancare, quindi per quello non ho parole, è difficile non avere parole, insomma, per chi con le parole ci lavora come sottoscritto, come te, insomma, non ci sono parole per quello che per quel lutto che ha colpito ormai quasi 2 anni fa Domenico e la moglie Maristella, insomma, e tutta la famiglia.
1: Sì, è vero. Va bene, Antonio, io ti ringrazio per questo tuo intervento e spero domenica prossima di poter continuare se riusciamo a vedere qual era il problema, continueremo con l'approfondimento più
0: assolutamente sì, assolutamente sì, nessun problema. Io ti ringrazio come sempre, mi saluti Brian, la prossima volta trovo il modo di farlo condurre con te così lo sentiamo, perché è troppo forte.
1: Domenica scorsa
0: da centralinista a conduttore, dai.
1: Domenica scorsa ha fatto lui il programma, ha messo della bellissima musica.
0: Ok.
1: Io non sono venuto qui. No, perché non stava tanto bene. Sì, ha fatto tutto il programma, 3 ore di programma. Veramente, complimenti.
0: E il number one. Numero uno in assoluto, veramente assoluto, guarda, un grande, sì. grande, poi io con l'aiuto dell'intelligenza artificiale vi ho riuniti, ho trovato una sua foto, l'ho sottratta dal suo profilo abusivamente e vi ho messo insieme al
1: visto.
0: Microfono.
1: Bella fotografia, guarda. Very nice.
0: straordinario. Poi è simpatico, poi mi sa, sì. Io l'ho visto solo in quelle foto, insomma, che sono pubbliche sul suo profilo, sembra davvero una persona gioviale, cordiale, sì, sì. Simpatica, proprio all'americana, insomma.
1: Veramente, veramente,
0: una brava
1: sì.
0: persona.
1: Sì.
0: Buon proseguimento di programma, non ti sottraggo altro tempo, perché sennò qui ti trasporterei a notte fonda, nella tua notte fonda, non in quella nostra, che ormai è quasi si va verso la mezzanotte qui. Grazie
1: e buonanotte.
0: Alla prossima e buon proseguimento di programma. Un saluto.
1: Grazie, grazie, grazie. Siamo stati in collegamento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, Antonio Nesci. Intanto mando un saluto alla professoressa Maria Virginia Basile, che ci sta seguendo su Facebook, e le prometto, professoressa, che farò di tutto per informare il cenacolo di preghiera per il play che farete lì fra qualche settimana. E adesso, fra qualche minuto, solamente per un minuto, perché poi devo chiamare il dottor Nestico, avremo mia sorella Pina, la quale vuole fare gli auguri a mio nipote Giancarlo, che ieri si è diplomato dalla high school. Via Peppina? Pina? Ciao Pina.
2: Ciao.
1: Senti, qualche minuto per fare gli auguri a Giancarlo, perché devo chiamare il professore.
2: Sì, si fa mandare la dance, se no si sente con la radio.
1: Sì.
2: Sì, sì, un minuto, io voglio fare gli auguri a mio pronipote Giancarlo, che ieri ha fatto graduation from a half, from, no.
1: No, la cerimonia è stata all'Hofstra University.
2: All'Hofstra University o High School. And tanti auguri, Giancarlo. We are very proud of you. We love you. And I say sempre avanti. Speed ahead. Now he's going to go to college.
1: Oh,
2: but
1: yeah.
2: Also, I want to say hello to everybody who's listening. I've listened to the program, beautiful program.
1: Mm-hmm.
2: Not because you're my brother. But I love, you know, especially, you know, they speak about Calabria, Calabrese, all of that. That's very beautiful.
1: Thank
2: very
1: you.
2: Very beautiful, yes.
1: Well,
2: so, tanti auguri a te, bellissimo programma. E tanti saluti a tutti i tuoi interlocutori, perché, you know, è una bellissima cosa ascoltarli. Tanti saluti a tutti i membri di Filitalia, ovunque si trovano. In particolare il presidente di Filadelfia e suo papà, il dottor Nestico, e tutta la famiglia, mamma, fratelli, sorelle, tutti.
1: Grazie Pina. Ok, allora adesso chiamo il dottor.
2: E tanti saluti a Francesca.
1: Okay.
2: E saluti al tuo ingegnere.
1: Ecco, salutami tanto Esther.
2: Sì, va bene, ciao.
1: Ascoltando.
2: Ci sentiamo, ciao,
1: sì, ciao. Ciao, ciao Pina, ciao, ciao,
2: ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

Ecco, stiamo cercando di metterci in comunicazione con il dottor professor Ernestico. Intanto voglio dedicare a mio nipote Giancarlo la canzone Conto su di te da parte di mamma e papà.

Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te, perché tu sei mio figlio.

0: sono Romina da New York, and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Mua.
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.
2: La compagnia e il Teatro dei Visionari il 30 giugno alle ore 21 presenterà Natuzza Evolo, il sogno di Dio, di Maria, della professoressa Maria Virginia Basile, con la regia di Ivana Lindia, con il patrocinio del comune di Casale del Manco. Sarà presentato nell'anfiteatro Enotrion, in località Spezzano Piccolo, Casale del Manco, provincia di Cosenza. Quindi per tutti voi della provincia di Cosenza andate a vedere questa bellissima presentazione, perché è la vita di mamma Natuzza, e la professoressa Maria Virginia Basile ha scritto tanti libri su mamma Natuzza. Quindi ricordate la data, 30 giugno ore 21, e l'ingresso è libero, quindi accorrete tutti a vedere questa bellissima rappresentazione teatrale.

Ecco, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Il dottor professore Nestico sicuramente avrà avuto qualche altro impegno e non ha potuto partecipare alla trasmissione. Intanto ringrazio i nostri ospiti di oggi, ringrazio voi carissimi ascoltatori che ci avete seguito su Facebook o in diretta qui sulle due frequenze libere. E con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui Attilio Carbone, che vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. E ancora una volta per gli abitanti della provincia di Cosenza voglio ricordare il play che sarà presentato il 30 giugno, fra 2 giorni, l'ingresso è libero, quindi accorrete tutti a vedere la vita di questa nostra carissima mamma Natuzza. Il testo è di Maria Virginia, della professoressa Maria Virginia.